stati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

un via vai di tormenti. Se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate. E forse le rifarei.

0: piccolo uomo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445. 5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3.
0: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.
2: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
2: I just love to say it. Jeez.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Italia 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
7: non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
6: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
5: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, grande Italia, gli internazionali di Roma. Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico. In delirio, uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa

0: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Per un veicolo in avaria, la statale 24 è chiusa a Saint-Beltrain in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 55 si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Arizzano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: I just love to say it.

0: Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente lungo la diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: più.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare il Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo di Harry e Meghan che festeggiano a Disneyland i compleanni dei figli, parleremo del castello delle cerimonie, la famiglia polese non si arrende, ha dichiarato battaglia, non chiudete i battenti e per i lavoratori soprattutto, e quindi c'è questo messaggio forte e chiaro che arriva dalla famiglia polese per evitare la chiusura completa del castello delle cerimonie. Parleremo poi di Micaela Ramazzotti, ci sono le nozze con Claudio Pallitto in Umbria e poi torneremo a parlare anche di televisione. Ieri sera è andata in onda l'ennesima puntata del Grande Fratello VIP, c'è stata una sorpresa ad Antonella Elia, è arrivata la sua amica Vera Gemma che è stata un ospite a sorpresa all'interno della casa e così ha riabbracciato Antonella Elia. E poi parleremo anche di Emma, forse al Festival di Sanremo del prossimo anno, visto che c'è Stefano De Martino, ma tra poco vi racconteremo questa notizia. Insomma, questo e tanto altro insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: sul TGcom 24 c'è anche questa notizia, ci sono anche le immagini dei festeggiamenti del compleanno dei due piccoli di casa. Praticamente abbiamo le immagini di Harry e Meghan che festeggiano il compleanno appunto dei piccoli di casa, ossia Archie che ha compiuto 7 anni il 6 maggio e Lilibet che ne farà 5 il 4 giugno. Si vede appunto una famiglia serena, tranquilla, che naturalmente ha provato tutte le attrazioni del parco divertimenti e dunque si vede, ripeto, appunto una famiglia serena, divertita. Tutto questo ha fatto sì che sui siti di tutto il mondo sono apparse queste immagini di una famiglia serena e tranquilla.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

0: Abbiamo dato la notizia, diciamo live, del matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. Hanno pronunciato il loro sì in Umbria, circondati da pochi amici e familiari. Dopo aver annunciato il matrimonio durante un'intervista Verissimo, la coppia ha deciso di mantenere massimo riserbo sui dettagli delle nozze e quindi abbiamo saputo il giorno, ma naturalmente non l'orario, la location precisa neanche, però sappiamo che si sono sposati in Umbria, circondati da pochi amici e familiari.
1: Radio Italia 1.

0: sicuramente il pubblico, anzi i followers, la seguiranno anche al cinema, perché è un personaggio che abbiamo già sentito nelle notizie di Gossip, è per un amore abbastanza complicato, no? Tradimenti, poi si riprende, poi si mollano, e insomma, tra poco parleremo di questa diva che è pronta a debuttare al cinema come attrice, e tra l'altro la vedremo in un ruolo che le si addice, perché è una soap messicana che naturalmente ha avuto tanto tanto successo, che adesso invece approda come film al cinema. Ora invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia a rilento per traffico intenso tra Greggio e l'allacciamento con la A26 verso Milano. Di nuovo per incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo-Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente sulla diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Francia e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci con You and Me, e ha fatto il giro del mondo, ragazzi, questa notizia di Vandanara che lascia l'aula del tribunale e il divorzio con Mauro Icardi per diventare protagonista, quindi attrice, di un film che ha una trama decisamente scoppiettante. Allora, Vandanara avrebbe fatto il colpaccio scegliendo di prendere parte a una produzione cinematografica che dovrebbe arrivare più entro fine anno sul grande schermo. Prima ancora del debutto sul grande schermo, Vandanara ha iniziato a prendere confidenza con la recitazione interpretando se stessa in una serie TV, Triangolo Amoroso, prodotta da Telefè, e adesso praticamente si appresterà a recitare in questo film, che poi in realtà è il remake di una pellicola messicana dal titolo Vuoi essere mio figlio, nella quale la showgirl argentina interpreterà Lucia, una donna di 43 anni che si innamora di Javier, un vicino di casa più giovane di 20 anni. Insomma, credo che sia l'attrice perfetta per interpretare questo ruolo, e tra l'altro, appunto, visto che ha un sacco di followers, stiamo parlando di più di 17 milioni che la seguono su Instagram, indubbiamente noi fan andranno poi a vederla al cinema. Quindi diciamo che è stata una strategia anche da parte della produzione di ottenere naturalmente la recitazione della brava Vandanara, e poi naturalmente, visto che è un personaggio molto amato, sicuramente saranno tutti curiosi di vederla recitare al cinema in questa pellicola che, ripeto, inizierà ad essere prodotta entro quest'anno.
1: Radio Italia 1.

Allora, ieri sera è andata in onda l'ennesima puntata del Grande Fratello, la puntata del 12 maggio. Antonella Elia, la prima finalista di questa edizione, è stata convocata da Ilary Blasi nel localino dove ha ricevuto la sorpresa dell'amica Vera Gemma. Durante il suo percorso nella casa, la showgirl ha più volte condiviso con i compagni la solitudine che spesso prova da quando giovanissima ha perso entrambi i genitori. Tra le amiche più strette di Antonella c'è appunto Vera Gemma, che è entrata nel localino per un abbraccio e un messaggio di incoraggiamento. Non ha bisogno di consigli né di essere praticamente tirata su, di voler piacere a tutti. Lei è così, è una persona vera e questa è la sua forza. Sono le parole appunto di Vera Gemma, amica di Antonella Elia. Poi ha lanciato una frecciatina ad Alessandra Mussolini: non è vero che Antonella discrimina le donne, con l'Extension ironizza scherzosa mostrando l'acconciatura. Insomma, quindi ci sono stati dei momenti divertenti, anche emozionanti, durante la puntata che è andata in onda ieri sera.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Arriva la scelta musicale della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno tesoro, buongiorno. Bello. Oggi per favore mi faresti ascoltare Francesco Renga. Scegli tu la canzone.
0: Scelgo io?
1: Io bene. Ti auguro una bella giornata.
0: Grazie.
1: Ti stringo tanto e forte e come sempre ti aspetto domani. Davide del mio cuore. Baci infiniti e un bacio alle Italia Uniche.
0: Ciao Lella, ho scelto Francesco Renga con Il mio giorno più bello nel mondo.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione. Allora, parliamo di questa notizia, no, che ormai circola da più di un anno, perché si parla del Castello delle Cerimonie, che era stato prima sequestrato, poi chiuso. Adesso praticamente arriva questa battaglia alle sentenze da parte della famiglia Polese, dopo che il TAR Campano ha disposto lo stop a tutte le attività per il Grand Hotel La Sonrisa, effetto immediato. In una nota, la famiglia, da anni impegnata in una sfida con la magistratura per il destino del celebre set del programma Il Castello delle Cerimonie, ha già annunciato di voler proporre immediato appello innanzi al Consiglio di Stato. La speranza per la famiglia di Sant'Antonio Abate è di mantenere in vita le attività almeno finché i giudici amministrativi di secondo grado non si saranno espressi.
1: Radio Italia 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna partita da una zona endemica il 30 aprile è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in una intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche e pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
6: La tua

0: Seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Ne abbiamo parlato, se non sbaglio, la settimana scorsa del sandwich, quello più amato in tutto il mondo, tra l'altro un'invenzione italiana. Stavolta arriva invece un panino siciliano che entra anche lui nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo. Questa classifica stilata dalla CNN, la classifica celebra un'ampia varietà di specialità internazionali, tra queste spicca anche la muffoletta, che in realtà appare con il nome di muffaletta, riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale. Spero di leggere e di non bloccarmi quando vi dirò gli ingredienti di questo panino. Il panino si distingue per la sua forma generosa e per il pane ricoperto di semi di sesamo, spesso di dimensioni considerevoli. Il punto di forza è la sua farcitura ricca e saporita, dove troviamo un mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi quali provolone e svizzero e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto, che dona al tutto un equilibrio intenso e aromatico. Sul TGCom 24 c'è anche l'immagine di questa muffoletta che, ragazzi, devo dire che solo a guardarla mi è venuta fame.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, anche se la storia ormai è finita da anni, Emma è rimasta amica di Stefano De Martino e arriva questa parte di un'intervista che è stata pubblicata su Vanity Fair. La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore. Questo è il consiglio di Emma Marrone per l'ex fidanzato Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La cantante salentina, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato di averlo sentito spesso ultimamente e di avergli dato alcuni consigli su come affrontare questa nuova sfida. Ci siamo sentiti e gli ho detto: mi raccomando, preparati. E lui infatti mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani, si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita. E poi naturalmente ha voluto dire al suo ex fidanzato di essere se stesso sul palco, per naturalmente piacere al pubblico, perché naturalmente il pubblico apprezza, no, i personaggi televisivi che poi in realtà sono se stessi, non hanno una maschera. Solitamente quando si presentano davanti al grande pubblico, come può essere la kermesse del Festival di Sanremo.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Parliamo di musica e sta per arrivare, poi l'ascolteremo anche su Radio Italia 1. Tiziano Ferro annuncia una collaborazione con Lazza per il nuovo brano Perdono, che da venerdì 15 maggio uscirà su tutte le piattaforme e anche in radio. Una riedizione della canzone Perdono che festeggia quest'anno, pensate, 25 anni, e già all'epoca la sua uscita era una canzone proiettata nel futuro. Ecco, adesso arriverà con questa nuova edizione completamente registrata partendo da zero. Perdono è stata un'occasione per far incontrare due dischi di diamante, e stiamo parlando appunto di Tiziano Ferro e Lazza, che hanno deciso di incontrarsi e registrare, ripeto, da zero questo brano a Los Angeles. E dunque da venerdì 15 maggio l'ascolteremo anche in radio.
1: Radio Italia 1.

0: ragazze.
1: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. A proposito di canzoni, forse non d'amore, però sta per arrivare un'altra bella novità e che sentiremo poi da venerdì. Tra l'altro un brano che promette di diventare un tormentone estivo, e quando vi dirò il nome della cantante capirete, no? Perché spesso ha regalato le canzoni che sono diventate dei tormentoni estivi. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Balocco e Biandrate verso Milano. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 195 viene chiusa per lavori nel comune di Roletto in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

E allora, se abbiamo parlato dell'uscita del nuovo singolo che diventerà poi il tormentone estivo di un'altra artista, adesso invece parliamo di Elettra Lamborghini, che tornerà con un nuovo brano dal sapore estivo. Si intitola Bam Bam Bambina ed è in uscita sulle piattaforme digitali in Italia dal 22 maggio. La canzone è un ritorno alle origini e a quelle sonorità latine che hanno da sempre contraddistinto il sound di Elettra Lamborghini, che ha mescolato sonorità e ritmi caraibici, un testo divertente, un ritornello contagioso che promette di diventare appunto un tormentone estivo. Però ci toccherà aspettare, ripeto, appunto 2 settimane, perché uscirà venerdì 22 maggio. Però questo venerdì, come già detto, uscirà il nuovo singolo, nuovo per modo di dire, perché è un rifacimento di Perdono di Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: Allora, tra poco parleremo di coppie VIP che si stanno per sposare, ecco, ci sono delle belle novità e poi arriverà una bella notizia a proposito appunto di coppie VIP.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Gesù.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Allora, tra poco parleremo di novità anche per quanto riguarda il mondo della televisione. Abbiamo già parlato, no, di uscite discografiche, poi torneremo a parlare di gossip perché ci sono delle notizie molto interessanti a proposito, no, di storie d'amore che stanno andando bene. Tra poco parleremo anche di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, del loro rapporto, no, e anche dall'inizio della storia. Addirittura si parla di un colpo di fulmine tra i due.
1: Radio Italia 1.

0: Italia. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico. Sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
6: Me lo immagino. Da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
7: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
5: Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45 e non domenica alle 12:30. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza domenica della finale degli internazionali di tennis. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero uno del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
8: Tanta pressione addosso a giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante e sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
5: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Allora arriva una buona notizia per chi vuole perdere peso. Certo, non è facile, no? Non è una cosa facile, ma è ben più difficile riuscire a non riprenderlo. Allora, oltre a un'alimentazione controllata da sempre, gli esperti di nutrizione suggeriscono come principale alleato per il mantenimento del peso forma l'allenamento quotidiano. E adesso arriva la bella notizia, perché di solito si parlava dei 10.000 passi al giorno. È stato per diversi anni il mantra suggerito per mantenersi in salute. Oggi però dalla scienza arriva una buona notizia: ne bastano 8.500, corrispondenti a circa 6-7 chilometri. A suggerirlo è una nuova ricerca presentata al Congresso Europeo dell'Obesità in corso a Istanbul in Turchia da un team di ricercatori italiani che hanno dato questa bella notizia, no? Non servono per forza 10.000 passi, ne bastano 8.500, che corrispondono a circa 6-7 chilometri al giorno.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: E dopo gli 8.500 passi, non i 10.000 passi che di solito ci suggerivano per mantenerci in forma, di 6-7 km al giorno, poi ragazzi è fattibile, volendo, chi ha tempo, basterebbe, che ne so, un po' di ritagliarsi un po' di tempo e fare questi 6-7 km per mantenerci in forma. Arriva una buona notizia, magari, solo che non è mai quasi possibile. Una ricerca scientifica suggerisce che fare le ferie ogni 2 mesi potrebbe essere benefico per il benessere e la performance delle persone. Un'analisi scientifica ha dimostrato che i lavoratori dovrebbero ottenere un recupero più completo e una maggiore soddisfazione se avessero più giorni di ferie pagate. La scienza suggerisce che un intervallo regolare tra il lavoro e il riposo è fondamentale per il benessere mentale e fisico, e quindi la scienza suggerisce di fare vacanza, almeno a dare un tot di giorni ogni 2 mesi, magari.
1: Radio Italia 1.

0: Allora attenzione, perché parlando di previsioni meteo sta arrivando la perturbazione scozzese, si chiama così, arriverà praticamente pioggia, addirittura neve a 1300 metri e durerà qualche giorno, maggio-dicembre, viste le premesse scrivono, potremo tranquillamente ribattezzare questo mese il maggembre. Anche questa settimana infatti, almeno fino alla giornata di sabato, dovremo fare i conti con situazioni meteorologiche decisamente più tipiche del cuore dell'inverno che della primavera inoltrata, ecco, e quindi purtroppo avremo una situazione meteorologica abbastanza complicata, con temperature rispetto alla norma più basse, e poi arriverà addirittura la neve in alcune zone a 1300 metri e poi pioggia e vento per giovedì e venerdì. Poi da sabato la situazione dovrebbe migliorare.
1: La tua musica.

È il 13 maggio, è il 13 maggio, è anche il compleanno di Chanel Totti, che festeggia 19 anni dopo la sfarzosa festa per i 18, che ricordiamo ancora perché l'anno scorso ne avevamo proprio parlato. In occasione dei 19, la protagonista di Pechino Express ha optato per un party semplice e intimo a base di buon cibo. Tra dediche speciali, delle amiche e candeline da spegnere, non potevano di certo mancare anche gli auguri social di papà Francesco e mamma Ilari Blasi. E dunque, naturalmente, auguri, visto che oggi è il 13 maggio, a Chanel Totti, che compie 19 anni.

0: Allora, ci sono novità anche per quanto riguarda l'antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sulla prima ricoverata per una polmonite a Messina, dopo essere arrivata in Italia lo scorso 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma, è stato effettuato un test. Il campione è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato. La turista, come spiegato la direttrice del servizio di epidemiologia dell'ASP di Messina, è ricoverata in terapia intensiva, le sue condizioni sono migliorate. Mentre arriva un'altra notizia di una donna francese colpita dall'antivirus che sarebbe in condizioni critiche.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, sta facendo il giro del web questa notizia: la corsa alle poltrone per la prossima edizione di X Factor si tinge di giallo dietro le quinte del talent targato Sky. Tra i profili esaminati per completare la quaterna dei giurati c'era anche Annalisa, la dominatrice assoluta delle classifiche radiofoniche negli ultimi bienni, un inserimento d'oro calato sul tavolo dei bottoni per dare una scossa di modernità pop al programma, ma il verdetto finale ha preso un'altra direzione. A svelare i dettagli è Giuseppe Candela nella sua rubrica C'è chi dice, squarciando il velo sulle trattative riservate per coprire la casella lasciata vuota da Achille Lauro. Allora, i piani alti di Sky hanno già blindato la spina dorsale dello show, riconfermando in blocco il terzetto composto da Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jack La Furia, una squadra collaudata a cui si aggiunge la conduttrice per il terzo anno di fila ed è Giorgia. Il vero grattacapo per gli autori restava dunque il quarto elemento, che in realtà dovrebbe essere un uomo. Allora, vogliamo un uomo, il Totonomi per sostituire Achille Lauro aveva visto anche Annalisa, però ahimè questa decisione è stata bocciata e dunque non la vedremo come giudice di X Factor. Stanno cercando una figura maschile, ripeto, per coprire il posto lasciato vuoto da Achille Lauro.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, abbiamo così parlato anche, no, di televisione. Sapete, no, che la TV italiana si sta muovendo verso delle novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi. Nulla è stato svelato, però oltre alla programmazione arriveranno poi delle nuove tecnologie, ma prima di pronunciarci, ovvio, dobbiamo aspettare la conferma di queste novità che presto arriveranno. Allora, domani parleremo di questo e di altro, e insomma avremo anche occasione di parlare di case VIP, perché ci sono molti VIP che hanno deciso di cambiare, vendere la propria abitazione. Ovvio che si parla di cifre astronomiche, di milioni di euro, ma ne parleremo, anche perché è curioso, no, sapere che alcune case, solo perché ovvio occupate da alcuni personaggi di fama mondiale, acquistano decisamente più valore. Allora, io vi auguro uno splendido mercoledì, mi raccomando, fate i bravi, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un bacio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 i droni di Kiev che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri come prevede l'accordo annunciato da Trump. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. La tua

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
2: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
4: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
2: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia: dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1 è in onda con...
3: Con Federico, eccomi pronto anche quest'oggi ad accompagnarvi per il corso di questo primissimo pomeriggio insieme con il Gossip Servito in diretta fino alle 15 anche quest'oggi, con tutti gli aggiornamenti dal mondo dello spettacolo. Ci sono tante cose di cui occuparci, da raccontare e, perché no, anche poi da commentare. Potete farlo attraverso i messaggi al 347 049 3131, attraverso WhatsApp, un semplice messaggio di testo oppure un audio, quello che preferite. Partiamo con la musica anche di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente.
4: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

Sabrina Carpenter, Bring Your Love, la loro collaborazione. Parliamo di questo matrimonio a sorpresa, sicuramente non pubblicizzato tanto, di questa cerimonia intima, lontana anche dai flash di cui nessuno, tra l'altro, cosa strana, insomma, ha condiviso, almeno per ora, nemmeno una foto via social. Parliamo di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, che si sono sposati proprio nella giornata di ieri, 12 maggio, in Umbria, scegliendo di vivere quindi il loro giorno speciale nella massima riservatezza. A raccontare i dettagli delle nozze è stato infatti il Messaggero, che ha svelato come la coppia abbia deciso di celebrare il matrimonio al castello di Rosciano, antica dimora immersa nelle colline umbre a pochi chilometri da Torgiano. La location scelta per il suo fascino storico e l'atmosfera raccolta dispone anche dell'autorizzazione comunale per celebrare legalmente delle unioni civili, tra giardini panoramici, ambienti dell'ex convento benedettino e la piccola chiesa di San Giuseppe. Il castello ha fatto da sfondo a una festa elegante ma molto intima. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il Messaggero appunto, gli sposi hanno voluto accanto soltanto gli amici più stretti e i familiari, quindi evitando qualsiasi tipo di accesso. Tra gli invitati presenti anche alcuni volti noti del cinema italiano, come Claudio Santamaria, Marco Bocci e Laura Chiatti, da tempo legati alla coppia da rapporti di amicizia. E proprio Laura Chiatti ha regalato l'unico dettaglio trapelato dalla cerimonia. Che cos'è? È un messaggio d'amore bellissimo che probabilmente era scritto sopra l'invito ed era parte delle bomboniere, insomma. Comunque c'è scritto su questo fogliettino: la felicità spaventa più della follia. Ramazzotti e Pallitto sarebbero arrivati nella struttura già dalla mattina, scegliendo di vivere con tranquillità ogni momento prima del fatidico sì, e soprattutto lontano dai curiosi. La scelta dell'Umbria non è casuale. Nei mesi scorsi i due avevano visitato Assisi e sui social avevano postato uno scatto davanti alla cattedrale di San Rufino, accompagnato da una semplice parola: perdutamente, no? Un legame col territorio che naturalmente li ha portati a scegliere proprio queste colline per il loro matrimonio. Per Micaela Ramazzotti questo è un nuovo inizio, dopo la fine del matrimonio con il regista Paolo Virzì, con cui ha condiviso una lunga storia d'amore e la nascita anche dei loro due figli. La separazione è stata però molto burrascosa. Questo matrimonio è il segno che l'attrice ha ritrovato anche la sua serenità. A celebrare il matrimonio, curiosità, è stata Francesca Fagnani, amica molto vicina alla sposa. Negli ultimi mesi il loro rapporto si sarebbe consolidato ulteriormente dopo la partecipazione proprio della Ramazzotti a Belve, dove l'attrice tra l'altro aveva parlato anche della sua vita privata, del cambiamento vissuto nel corso degli ultimi anni. La storia d'amore tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto è nata quasi per caso e grazie al cinema. Lui, che è un personal trainer, aveva fatto un provino per una piccola parte in Felicità, il primo film alla regia di Micaela Ramazzotti, e quell'incontro si è trasformato poi in amore, visto che i due da sempre cercano di restare lontani dai riflettori. Non stupisce che le loro nozze siano state così molto intime, una scelta precisa per custodire un momento unico.

0: Sopra di me, la canzone di Mara Sattei su Radio Italia 1. Parliamo anche del viaggio atteso, cresce l'attesa per Kate Middleton in Italia, un viaggio che senza dubbio è anche una buona notizia. Dal 2024, quando lo era stato diagnosticato il cancro che l'ha tenuta lontana dai riflettori per diversi mesi, portandola a cancellare ogni impegno per dedicarsi ai trattamenti necessari per guarire, è la prima volta che la principessa del Galles vola fuori dal Regno Unito per una visita ufficiale e soprattutto che lo fa da sola, tra l'altro, a Reggio Emilia. Non ci sono né William né i suoi bambini, ma solo il suo staff e gli esponenti della sua associazione, la Royal Foundation Center for Early Childhood, che hanno scelto la città emiliana per studiarne il modello educativo che l'ha resa celebre nel mondo. Due giorni che iniziano proprio quest'oggi e che sono stati fortemente voluti da Kate, impegnata dal 2021 a conoscere gli approcci internazionali di eccellenza che sono diventate un modello per il sostegno dei bambini piccoli e degli educatori e insegnanti che sono più a stretto contatto con loro. Il Reggio Emilia Approach, che esiste da almeno 75 anni, è ciò che ha catalizzato la sua attenzione e che l'ha fatta volare nella città emiliana, che da anni mette in pratica un modello nel quale l'ambiente e la comunità sono il cuore dello sviluppo dei più piccoli. Le due giornate saranno scandite da incontri con gli insegnanti, i bambini e i loro genitori, con gli amministratori e con alcuni esponenti del mondo dell'impresa locale, ovvero tutta quella comunità che rende effettivo il cosiddetto Reggio Emilia Approach. La principessa è impaziente di visitare l'Italia, aveva fatto sapere una fonte di Kensington Palace, mentre Londra e l'Emilia definivano proprio i dettagli di questa due giorni piena di appuntamenti. Il saluto ufficiale arriva dal sindaco e dalle istituzioni che l'accompagneranno a conoscere la storia di un centro che è stato capace di rendersi unico e in realtà irriproducibile. La città potrà scorgerla mentre si sposterà tra un appuntamento e l'altro in una tabella di marcia scandita con davvero minuzia. Il centro internazionale Loris Malaguzzi sarà il fulcro del viaggio che porta Kate Middleton ad incontrare bambine e insegnanti in alcune scuole di infanzia e cittadine. La seconda giornata sarà incentrata sull'educazione nella natura, un altro elemento chiave del sistema formativo di Reggio. Insomma, per una volta tanto non sarà l'Italia del buon cibo, nello specifico di quello che ha reso i piatti emiliani famosi e apprezzati nel mondo, quello a finire in copertina con Kate Middleton, bensì quella l'Italia della formazione che si occupa del futuro passando attraverso la cura e l'educazione dei più piccoli, dei bambini. Anche nel suo ultimo viaggio all'estero da sola, quello del 2022 in Danimarca, Kate aveva visitato un centro per l'infanzia, sempre in linea con la missione della sua fondazione, che crede nell'importanza di investire con grande attenzione sui primi 5 anni di vita per forgiare poi gli adulti di domani. A rendere poi questo viaggio speciale c'è il messaggio dedicato al ruolo della natura nel suo percorso di guarigione dal cancro, nel desiderio di valorizzarne anche il posto fondamentale nella vita della sua famiglia. Da notare che tutte le foto dei tre piccoli, George, Charlotte e Lewis, pubblicate da Kensington Palace o dai profili di mamma Kate, li vedono sempre immersi nel verde o magari vicino al mare, una frecciatina, voluto o no, che va dritta verso i viaggi dei cognati, quelli californiani. In particolare nell'ultimo Simil Royal Tour, no, che ha portato Harry e la moglie in Australia, i due hanno continuato la narrazione ego riferita sui loro traumi, mentre mettendo in vendita la possibilità di incontrarli e ascoltarli, monetizzavano la missione con Meghan, che ha anche fatto un accordo con una piattaforma online per vendere abiti come quelli indossati durante il viaggio. Kate ha altre intenzioni, evidentemente già da tempo ha chiesto di non dare troppe informazioni sugli stilisti oppure sui suoi outfit per non distrarre l'attenzione dalla missione profonda che la porta in tour e che da oggi appunto la porta in Italia.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Buona domenica, la canzone di Saif su Radio Italia 1. È il 30 di giugno di quest'anno, quindi tra un mese e mezzo a conti fatti, era previsto un concerto dei Modà all'Allianz Stadium di Torino, ma a causa dei pochi biglietti venduti per l'evento, la band che fa? Ha deciso assieme all'organizzatore di cambiare i piani e spostare tutto al palazzetto del Palo Olimpico, l'Inalpi Arena. A darne l'annuncio è stato proprio il frontman dei Modà, Checco, che ci ha messo letteralmente la faccia con un video condiviso sui suoi canali social ufficiali. Sono qui, dice Checco, perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate. Riguarda la data di Torino nello stadio, è esordito così Checco. Siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla. Però c'è anche una bella notizia, che la data non verrà annullata ma si farà nello stesso giorno, sempre a Torino, ma all'interno del palazzetto, che tra l'altro è bellissimo, e questo mi fa molto piacere, dice Checco dei Modà. È chiaro che il clima di uno stadio, di un concerto, di uno stadio è diverso e mi dispiace, aggiunto, probabilmente avrò peccato di presunzione. Dopo il bagno di folla dell'anno scorso a San Siro ho pensato che ce l'avremmo fatta anche quest'anno, invece le cose non sono andate proprio così, però dagli errori si impara, quindi la prossima volta quando organizzeremo una tournée dovrò cercare di non commettere lo stesso errore che ho fatto in questo caso, dice Checco. E ancora, chiaramente, insomma, il palazzetto non sarà una notte dei romantici sotto le stelle, però sarà all'interno di un palazzetto che è più piccolo, quindi più intimo, saremo più vicini, la scaletta stessa è identica, non cambierà niente, cercheremo di farvi divertire il più possibile. La cosa che mi fa molto piacere, dice ancora Checco, che la data non sia stata annullata, soprattutto per le persone che già da un anno hanno acquistato il biglietto, già da qualche mese. A dicembre abbiamo annunciato che hanno comprato i voli, hanno prenotato gli alberghi, che non perderanno soprattutto questi soldi. Infine, i soldi sono soldi, soprattutto sono consapevoli quanto sia faticoso riuscire a venire a un concerto, soprattutto poi quando si tratta di famiglie che arrivano da fuori, quindi questa cosa mi solleva veramente, perché mi avrebbe fatto troppo male sapere che qualcuno ci avrebbe rimesso del denaro. Quindi mi dispiace, dice Checco dei Modà, vi chiedo scusa, cercheremo di farci perdonare sul palco e sono sicuro che ci divertiremo lo stesso. Vi voglio bene.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io non

0: Casa in Fiamme, Mr. Rain, qui su Radio Italia 1, e lui quest'oggi che ci porta alla nostra pausa caffè. Ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora insieme in diretta.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Radio Italia 1.
2: I just love to say it. Jeez.

Starlight, Superman Lovers, One Republic, la versione aggiornata, chiamiamola un po' così, datata 2025. Qui su Radio Italia 1 siamo pronti a ripartire insieme nella nostra seconda ora in diretta con il gossip servito fino alle 15. Come Federico, i vostri messaggi 347-049-3131, vi ricordo il numero attraverso WhatsApp per scriverci, commentare il tutto, mandare

con Fest qui su Radio Italia 1. Allora, in questi mesi vi dicevo, no, la produzione, gli autori di X Factor prossima edizione 2026 sono al lavoro per sostituire nel ruolo di giudice, come sappiamo, Achille Lauro. Il cantautore infatti, con un messaggio condiviso sui social, ha comunicato di terminare così la sua esperienza televisiva dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, ha dichiarato Achille Lauro. La mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita, tra un enorme tour negli stadi, l'amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi in questi anni mi ha dato tutto. La musica è la mia casa, scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Al netto che la squadra con Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani sarà confermata, a meno di sorprese dell'ultima ora, per il quarto giudice ci si è focalizzati su tre nomi almeno. Uno di questi sarebbe quello di Annalisa, stando a quanto dichiarato dal settimanale Chi. Nella lista dei provinati come giudice di X Factor è finita Annalisa. Per lei non una vera bocciatura. Il gruppo di lavoro ha puntato invece su un uomo, quindi una figura maschile prenderà il posto di Achille Lauro e quindi non resterà che aspettare ancora forse qualche giorno.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: The Fate of Ophelia con la voce di Taylor Swift qui su Radio Italia 1. Compleanno di Robert Pattinson, che spegne 40 candeline. L'attore è diventato famoso indubbiamente per aver interpretato l'affascinante vampiro di Edward Cullen, no? Nella saga di Twilight. Negli anni ha costruito comunque una carriera tutt'altro che allineata all'immagine, diciamo, standard del divo di Hollywood, dal cinema commerciale fino alle collaborazioni con grandi nomi del cinema d'autore. La poliedricità, come si dice, di Pattinson lo ha reso uno dei nomi più noti e quotati di Hollywood. Nato il 13 di maggio dell'86, Robert Pattinson è cresciuto nel quartiere Barnes di Londra con i genitori, Richard, importatore di auto d'epoca, e Claire, dirigente di un'agenzia di moda, e le due sorelle, Victoria ed Elizabeth. A 15 anni inizia a recitare a teatro in Tess dei Dubenville, tratto da un romanzo di Thomas Hardy. Nel 2005 ha interpretato Cedric Diggory in Harry Potter, il calice di fuoco, un ruolo che poi da lì gli ha aperto di fatto la strada verso la fama, che è arrivata nel 2008 con Twilight. E tra il 2008 e il 2012 sono usciti 5 film della saga fantasy in cui Pattinson interpretava il vampiro Edward Cullen, film che hanno incassato più di 3 miliardi di dollari a livello mondiale. Un personaggio che in poco tempo ha fatto innamorare i fan di tutto il mondo, ma con il quale Pattinson ha avuto un rapporto tutt'altro che semplice. Più leggevo il copione, più odiavo quest'uomo, ha raccontato. L'ho interpretato come un maniaco depressivo che odia se stesso, ha raccontato in un'intervista a Empire. E poi la rivelazione: non ho mai letto i libri di Twilight. Va bene il copione, ma i libri no, anche no. Una volta archiviato il capitolo vampiresco, Robert Pattinson ha recitato in alcune produzioni indipendenti, tra cui il thriller drammatico Cosmopolis di David Cronenberg, l'avventuriero Civiltà perduta, l'horror magnetico The Lighthouse di Robert Eggers, in cui ha interpretato un guardiano del faro accanto a Willem Dafoe. Sul set di questo film Robert Pattinson ha raccontato di essersi spinto davvero oltre per entrare nel personaggio. Ho passato molto tempo a sforzarmi di vomitare, aggiunto, e mi sono urinato addosso bagnando i pantaloni. Nel 2020 compare nel distopico thriller Tenet di Christopher Nolan e 2 anni dopo veste i panni di Bruce Wayne in The Batman. Nel 2025 protagonista del film di fantascienza Mickey 17 di Bong Joon-ho, e poi Die My Love accanto a Jennifer Lawrence. Il successo più recente l'ho ottenuto con The Drama, Un segreto per sempre di Christopher Borgli. Lo vedremo anche nell'Odissea di Nolan e nel terzo capitolo di Dune, diretto da Denis Villeneuve. Sul fronte sentimentale invece come vanno le cose? È a 40 anni. Robert Pattinson è stato legato dal 2009 al 2013 proprio a Kristen Stewart, collega conosciuta sul set di Twilight, in cui lei interpretava Bella Swan. Bella ed Edward, Robert e Kristen, le due coppie più chiacchierate, amate degli anni 2000. Nel 2012 però Kristen viene fotografata molto vicina a Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il Cacciatore, un fatto che apre una crisi di coppia che porta alla fine della relazione fra l'attrice e Pattinson. Dal 2018 l'attore è impegnato con la modella e cantante britannica Suki Waterhouse. La coppia si tiene lontana dai riflettori. Nel 2024 ha accolto la prima figlia, di cui non è stato neanche reso noto il nome. A capo d'anno 2025 sarebbe arrivato il momento delle nozze in gran segreto, come riporta il Daily Mail. Una vita privata quindi dignitosamente vissuta lontano dalla pressione della fama.
1: Radio Italia 1.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Pippi Romancino con gennaio 2016 qui su Radio Italia 1. E allora, sono evidentemente giorni particolarmente delicati questi per Sonia Bruganelli, perché la figlia maggiore Silvia, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis, è stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi. Al momento però non è chiaro se la 23enne sia ancora nella struttura sanitaria, anche se è molto probabile dal momento che né Sonia Bruganelli né il suo ex marito hanno fornito ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. A rendere pubblica la situazione è stata la stessa Bruganelli attraverso Instagram proprio domenica, giorno della festa della mamma, condividendo uno scatto del lettino ospedaliero della figlia accompagnato da parole piene d'amore e commozione. Sono la tua mamma, ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande guerriera, che onore essere la tua mamma. Le ragioni del ricovero restano private, giustamente, ma nelle ultime ore Sonia Bruganelli è tornata sui social lasciando intendere quanto questo periodo sia complicato per lei. In una storia Instagram infatti parlato di giorni difficili, raccontando di trovare conforto nella lettura del libro Sorella Maggiore di Giulia Vittoria Franco Macaro, un piccolo sfogo personale che conferma insomma il momento emotivamente intenso che la famiglia sta attraversando. La storia clinica di Silvia è purtroppo nota da tempo. La ragazza è nata con una grave cardiopatia congenita che ha reso necessario un intervento chirurgico immediato dopo la nascita. Le successive complicazioni hanno provocato una ipossia cerebrale con danni neurologici permanenti, soprattutto a livello motorio. E nel corso degli anni Sonia Bruganelli ha più volte parlato pubblicamente del dolore, delle difficoltà affrontate proprio come madre, raccontando anche il senso di inadeguatezza provato in alcuni momenti e il lungo percorso fatto insieme alla figlia tra paure, cura e resilienza.
1: Radio Italia 1.

0: Gone, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I su Radio Italia 1. C'è Alvise Rigo che ha i muscoli, il tempismo e quanto pare un'invidiabile capacità di raffreddare i bollenti spiriti della cronaca rosa. Il fusto nostrano, confessandosi al settimanale Chi, ha deciso di sollevare un po' il velo sulla sua affollata, potremmo dire, vita sentimentale. Il verdetto qual è? Beh, un colpo di spugna, soprattutto per l'ultima arrivata nella lista dei presunti flirt, già cancellata. È inutile, insomma, ricamare sulle foto rubate durante una fuga romantica a due passi dalle acque del lago di Garda. Se Shai la gatta si era detta imbarazzata nel salotto TV di Caterina Balivo alla Volta Buona, l'ex rugbista spegne i riflettori sul nascere. Shai è semplicemente una collega di lavoro, neanche un'amica, è una collega di lavoro, niente di più, assolutamente niente di più. Per il palestrato attore, insomma, si tratta soltanto di doveri contrattuali. Ci troviamo spesso eventi sponsorizzati dagli stessi brand, tutto qui, una smentita in piena regola che declassa il bacio da paparazzata a banale coincidenza di marketing, forse. Vabbè, tutt'altra musica invece quando la memoria torna ai giorni spesi sul set del reality sportivo di Netflix, Physical Italia, da 100 a 1. Lì a fargli battere il cuore c'era la splendida Elisabetta Canalis. Il nuovo volto del cinema non nasconde il sapore dolce di quel passato. Nell'intervista a Chi, tra noi c'è stata sintonia sin dal primo giorno, di c'è Alvise Rigo, affrontando sfide sia individuali che di squadra. Abbiamo lavorato molto a stretto contatto, c'è stata una grande compatibilità e il resto lo sappiamo già. Parole cariche di stima, quindi, per un capitolo ormai chiuso, dove dell'ex velina dice di lei: mi è piaciuto tutto, il carattere, la persona che è, però è finita come tutti sanno. Una rottura talmente nota che la stessa Elisabetta Canalis aveva comunque già digerito senza versare una sola lacrima. Le indiscrezioni avevano infatti confermato che la showgirl non aveva fatto una piega davanti alle foto del suo ex con Shai la gatta. Per Elisabetta Canalis, insomma, la questione era già archiviata. Alvise Rigo, che Ferzan Ospetek chiedo scusa ancora, dirigerà a giugno nel film natalizio Nella gioia e nel dolore, e chiude la questione, dice: nessuna notizia personale è mai partita da me, ci tengo a preservare sia la mia vita privata che quella della persona con cui sto, il messaggio è recapitato, insomma sono single, tutto concentrato, dice Alvise Rigo, sul lavoro, il sipario sul triangolo, no, dell'anno per ora cala in questo modo.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Secrets con Miley Cyrus. Chiudiamo qui il nostro appuntamento quest'oggi, qui al Gossip è Servito su Radio Italia 1. Tra pochissimo le news, tutte le ultime novità, e poi spazio a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà in diretta per le prossime 3 ore fino alle 18. Dalle 18 alle 20 invece arriverà Sergio Melito per Gossip Play. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vicecomandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simone Osservare alle 15.06 di questo martedì, mercoledì 13 maggio, freschetto quest'oggi, vero? Siamo, abbiamo queste temperature un po' strane, un po' particolari, però noi nonostante tutto siamo sempre qui a tenervi compagnia con le nostre dirette. Fino all'ora 18 ci sarà la Simo, socializzando con la Simo, quindi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi cosa avranno combinato da ieri ad oggi, leggeremo e ascolteremo le notizie dalle sul territorio e anche leggeremo e ascolteremo i vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp su quale mandarli, ma intanto iniziamo subito con lui, perché arriva Justin Timberlake con la sua Drone. Allora, insieme fino alle 18, adesso vado a curiosare sui social official degli artisti, dei viponi, quelli con la spunta blu, e ne parliamo sicuramente tra pochissimo di qualcuno di loro.

0: Anna Brancale, Levante ed Elia, richieste qui al numero prezioso, perché i nostri numeri, il nostro numero di Radio Italia 1 di WhatsApp, i nostri radio unici già lo sanno, ce l'hanno memorizzato nei loro dispositivi mobili, ma qualcuno magari si è sintonizzato per la prima volta oggi, non lo sa, allora io in questo momento lo lancio, regia 347 049 3131, appunto il numero di WhatsApp di Radio Italia 1 per fare le vostre scelte musicali, le dediche, quindi richiedete le canzoni, argomentate sulle nostre news e forniteci voi il link di news curiose, noi le aspettiamo, 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

Annalisa con la sua canzone estiva. Allora, oggi ovviamente il primo social, la prima pagina social che siamo andati un po' tutti a vedere, qual è stata secondo voi? Proprio quella di Salda Vinci, perché ieri sera si è esibito all'Eurovision Song Contest e le sue parole sono queste: sono ancora emozionato, grazie a tutti per il supporto e l'amore, stasera alle 20 è una sorpresa per voi, ci vediamo qui. Quindi ci vediamo tutti alle 20 sul profilo Instagram di Salda Vinci Official con la spuntina blu, perché ieri è stato emozionatissimo, ha rappresentato l'Italia con un completo bianco realizzato tra l'altro per l'occasione da una sartoria napoletana, è salito sul palco con la sua Per Sempre Sì, la canzone con cui ha trionfato al Festival di Sanremo. Non era solo, si sono esibite con lui anche dei ballerini, poi è arrivata un'altra ballerina, insomma quest'oggi si parla un po' se questa performance è piaciuta oppure no. Il web è diviso in due, ovviamente c'è chi dice no, non è una canzone da Eurovision, c'è chi dice sì, secondo noi potrebbe anche farcela, l'importante è che lui comunque si sia emozionato e abbia fatto una bella performance. Quindi vedremo cosa succederà il giorno della finale, ovvero il 16, ma parleremo ancora di Eurovision tra poco.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Lei è Taylor Swift e questa è The Fate of Ophelia. Allora, perché vogliamo parlare ancora di Eurovision? Perché quest'oggi non si fa che parlare di Eurovision, ma solo più con questo talk, regia, poi basta. Voglio parlarvi di Elettra Lamborghini, che ovviamente ieri ha fatto la sua conduzione come sa farla lei, no? Così come sfrontata, forse il termine più giusto è sfrontato, e ha debuttato proprio al microfono della kermesse europea ed è dispiaciutissima perché non è passata alla Repubblica di San Marino. Effettivamente noi la canzone di Zenit con Boy George, che abbiamo anche passato qua in questi mesi, è piaciuta e ci piaceva, ma non è piaciuta evidentemente alla giuria dell'Eurovision Song Contest. Infatti non è passata, meritava la finale, dice la nostra bella Elettra Lamborghini. In realtà non è successo questo, perché poi a passare sono state altri paesi, che adesso ovviamente diciamo Belgio, Svezia, Moldavia, niente, San Marino non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare assolutamente solo più il tifo. Se volevamo fare un tifo tra l'Italia e San Marino, insomma, tenere questi due, San Marino non c'è già più, vedremo allora. Forza Italia, ci viene da dire, forza Salda Vinci.
1: Radio Italia 1.

0: Jonas Lowell con Ya è questo personaggio della Norvegia che è stato tanto criticato un po', diciamo, per il suo balletto, no? Questa sua performance che ha fatto già dalle prove, che pare non sia piaciuta tantissimo all'organizzazione. Noi però abbiamo voluto farvelo ascoltare perché stanno arrivando tutti i brani dell'Eurovision Song Contest in modo da poterli imparare anche un pochetto. Quindi non so se l'avete visto, se l'avete sentito, fateci sapere anche le vostre impressioni di questo Song Eurovision Song Contest al 347-049-3131. Tra poco andremo a parlare dei Modà.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Lui è Stoccolma con la sua Belli D'Amati. Allora lo diciamo, potete scegliere, richiedere questa canzone durante le nostre dirette, quindi dalle 9 alle 20 di sera qui in modalità WhatsApp al 347 049 3131. Tra l'altro Stoccolma sarà anche con noi lunedì 25 maggio alle 17:30, faremo una chiacchierata telefonica su questo singolo, ci racconterà un po' anche cosa bolle in pentola per il futuro, quindi appunto diciamo, se volete richiedere questa canzone, il 347 049 3131 è lì per voi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus, gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia.

Johnny Scandal, Milano Temporale, apre la seconda ora di diretta in compagnia della Sim. Ancora tante news sui nostri vipponi e non solo, leggeremo anche delle notizie sul territorio. Sto ascoltando i vostri audio. Tra poco parleremo dei Modà che hanno cambiato location del loro concerto. Questo lo dico perché tra poco passeranno Eros Ramazzotti e Max Pezzali, anche loro in questa estate calda, speriamo calda, di Torino, si esibiranno all'Allianz Stadium. Invece Modà no, e ne parliamo assolutamente tra poco, quindi ascoltiamoci le prime Eros Ramazzotti e Max Pezzali con la loro Come nei film.

0: con la sua Risky Doll. Abbiamo parlato prima di Allianz Stadium, abbiamo parlato prima dei Modà, hanno venduto pochi biglietti, e questo la dice proprio Checco, proprio il cantante dei Modà. Abbiamo venduto pochi biglietti, dobbiamo cambiare location. Per quello che riguarda il 30 di giugno andranno all'Inalpi Arena. Ci ha messo proprio la faccia il frontman dei Modà, spiegando proprio perché il cambio di questa location. Lo dice proprio in un video: siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla. Però c'è anche un'altra bella notizia, che la data non viene annullata, si farà nello stesso giorno, sempre a Torino, ovvero il 30 di giugno, ma all'Inalpi Arena. Quindi siamo molto molto contenti, intanto perché è stato veramente è stato bello vedere Checco, come Checco sempre spontaneo, non delude mai e dice sempre la verità. E seconda cosa, non è annullata la data, quindi per tutti voi che avete il biglietto in tasca potrete sicuramente andare il 30 di giugno a vederli. Quindi ci saremo, grande Checco, grandi Modà, ci riscoltiamo fra poco dopo i consigli per gli acquisti.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731.

0: Comprorodoro.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: eccoli qui, ne abbiamo parlato prima, da Rosso di Metà con Comincia lo Show, quindi lo ricordiamo, il 30 di giugno è cambiata la location, non più live all'Allianz Stadium ma all'Inalpi Arena, quindi siamo molto molto contenti che la data di Torino non sia stata annullata. Andremo a vedere Checco & Company, mentre tra poco parleremo, siccome abbiamo parlato la scorsa settimana di questa visita che Kate Middleton avrebbe fatto in Italia, l'ha fatta, c'è stata, andiamo a vedere il look, andiamo a vedere che cosa ha fatto e diremo ancora tante cose su di lei. A fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Mi sta piacendo tantissimo questa nuova canzone di Biagio Antonacci, You and Me, e la richiedete spesso qui al 347-049-3131 e noi ve la facciamo ascoltare molto volentieri. Ma ci piace ascoltare anche molto molto volentieri la nostra viabilità, perché vi aiuta sempre tantissimo, soprattutto in questi orari durante i quali c'è un pochettino più traffico. Quindi ascoltiamo il nostro Muoverci in Piemonte e poi dopo ripartiamo con le nostre news sui nostri pipponi e sui nostri artistoni qui a Socializzando con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova a causa di una perdita di carico. Sono presenti code fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Gemelli diversi tra le dita, suonata qui su Radio Italia 1. Allora parliamo di Kate Middleton a Reggio Emilia, finalmente arrivata. La principessa del Galles ha conquistato tutti, non solo con un'eleganza pazzesca, ma anche perché ha salutato veramente tutti i suoi fans, ha commosso veramente la folla. 3.000 persone assiepate in piazza Prampolini davanti al Duomo, evento dell'anno ovviamente, e tutti molto molto felici di poterla vedere. Un'eleganza incredibile, arrivata, intanto questa è la sua prima visita all'estero dopo la malattia, quindi è apparsa proprio radiosa, impeccabile in questo tailleur azzurro molto molto bello, con questa borsettina color celeste pastello con chiusura metallica, i suoi capelli castani acconciati in morbide onde. Ad attenderla c'era il sindaco ovviamente di Reggio Emilia, c'erano i bimbi delle scuole dell'infanzia e hanno accolto tutti con un gran sorriso. Anche lei ha sorriso veramente tantissimo, ha incontrato anche una sua fans che arrivava addirittura da Berlino, quindi un bellissimo momento a Reggio Emilia. La folla l'ha accolta veramente come se fosse un'amica, una persona, veramente la ragazza della porta accanto, perché lei è così. Infatti tutti commossi, i commenti sono veramente, le critiche sono tutte positive, siamo molto contenti di questo, ha una profonda umanità e quindi traspare ovviamente, pur essendo una principessa, la bellezza è da principessa, ma proprio il suo modo di fare invece da persona, della la ragazza della porta accanto. Quindi viva Kate Middleton, noi ne siamo fans ovviamente.
1: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Salone Toscano con Atlantide, proprio Sara Toscano sarà a Torino domani sera all'Hiroshima Mon Amour, quindi so che sarete in tanti ad andarla a vedere, ci piace tantissimo, quindi fateci vedere domani sera, mandateci delle foto qui al 347-049-3131, fatevi dei selfie se la incontrate, fateci fare un saluto. Lei ovviamente sarà all'Hiroshima Mon Amour con il suo live. Allora, tra poco parleremo di chi? Possiamo parlarne? Di regia, mi fai sapere se possiamo dirlo adesso o dopo? Dopo parleremo di Tommaso Paradiso, perché finalmente sono arrivate le scuse per questo microfono lanciato durante il concerto del live di Napoli, ma ne parleremo tra poco.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. È il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
3: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario. Il popolo laziale torna allo stadio. Più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale. Le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
4: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
3: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
5: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
3: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
2: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto Capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
6: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza. E mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
2: Elezioni FIGC depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

in compagnia della Simo, aspettando Sergio Melito, che arriverà poi dalle 18 alle 20 a tenervi compagnia, ovviamente come ogni sera qui su Radio Italia 1. Vi ricordo il 347 049 3131, avete richiesto Paolo Aiezzi con Stessa Direzione, tra poco arriva, e tra poco parleremo anche di Tommaso Paradiso, che finalmente si scusa per quel gestaccio fatto durante il live di Napoli, ma puntini puntini, possiamo scusarlo, sì, capirete il perché tra poco.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: featuring Lil Wayne con la loro Love is Like, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, notizia di oggi: Giusy Ferreri ha registrato ufficialmente la propria voce come marchio sonoro presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Quindi una scelta che apre un tema molto attuale nel mondo della musica: la tutela degli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale e delle deepfake vocali. Quindi, secondo quanto emerso, la cantante avrebbe depositato un breve file audio con la frase "sono Giusy Ferreri", trasformando legalmente il suo timbro vocale in un elemento protetto e riconoscibile. Si tratta di uno dei primi casi in Europa e di un passo importante nel dibattito sui diritti legati all'identità artistica nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Beh, noi siamo molto d'accordo con Giusy Ferreri, perché ogni giorno ci sono delle deepfake incredibili, ogni giorno la voce o anche l'immagine di alcuni artisti viene usata, no, per campagne pubblicitarie. Non sono assolutamente loro a farli, la loro voce viene usata in qualsiasi modo, quindi registrando il marchio della voce probabilmente ci si tutela. Quindi brava Giusy Ferreri, secondo noi molti altri ti seguiranno e siamo molto contenti di tutto questo.
1: Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere alla

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino invitiamo alla prudenza per un incidente tra Pianezza e Brera in direzione Piacenza-Frejus. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santià tra Albiano e l'interscambio Santià verso Milano. Infine ancora attenzione per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Borgomanero e l'allacciamento alla diramazione Galarate-Gattico in direzione Gravellona. È tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: eccoli qui, Sam Heath e Boy George con la loro Superstar, che non hanno passato il turno, quindi non vedremo la finale del Eurovision Song Contest. Era tristissima anche la nostra Letta Lamborghini, un po' anche noi, perché ci piacciono come coppia, ci piace come questa canzone così molto molto dance, che poteva appunto starci benissimo in quella finale, però no. Quindi, come abbiamo detto prima, tiferemo per il nostro Salda Vinci. Allora vado a salutare Vanessa, che ci chiede anche il Superstar ma di Tiziano Ferro e Giorgio. Guarda che combinazione, ragazzi, te la facciamo ascoltare subito e poi parliamo di Arisa fra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con la sua balorda nostalgia. Allora, un momento un po' balordo per la nostra Arisa, che veramente continua a ricevere critiche e body shaming sul web. C'è stata questa trasformazione estetica, l'abbiamo vista, no? Lei è comunque una donna che ha sempre un po' ironizzato sui suoi difetti, che secondo noi non ne ha, però sta parlando in questo momento di, sapete che in questi momenti è diventata molto molto magra, quindi tutti l'hanno criticata, l'hanno detto guarda che stai prendendo quel farmaco che usano tutti i VIP per dimagrire, insomma l'hanno un po' veramente tartassata di critiche, e lei dice che è un dolore che è costretta a vivere, non c'è possibilità di scampo. Dice che addirittura c'è stato un periodo in cui non voleva uscire di casa, una volta era in cassa in un supermercato, una cassiera a Roma ha detto al tipo che stava vicino: certo che in televisione è brutta, ma dal vivo è proprio un rospo. Cioè io stavo lì a sentire questa cosa, quindi è veramente orrendo, soprattutto per una persona che magari si è sempre un po', no, ha sempre un po' messo davanti il suo fisico, i suoi difetti, quindi sentirseli poi ancora, no, amplificare. Però Arisa, tu sei bella assolutamente così, quindi come dicono tutti, come dice la Mara Venier, freghiamoci assolutamente di questi leoni da tastiera, sei bellissima con qualche chilo in più, così tanto magra, noi interessa la tua voce, la tua splendida voce che arriva ogni volta che apri bocca, che parli, che tieni un live o che comunque ci racconti con le tue canzoni. Quindi questi leoni da tastiera andrebbero veramente un po', è vero ragazzi, affossiamoli noi se possiamo.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Britney, Calvin Harris, Justin Timberlake e Pharrell Williams, veramente tantissimi artisti in questo progetto molto molto molto bello. Prima di salutarci, perché tra poco arriverà il nostro Sergio Melito, volevo ricordarvi, visto che stiamo seguendo da mesi ormai il Grande Fratello, che Lucia Ilardo è la terza finalista del Grande Fratello VIP. Ecco, quindi siamo contentissimi di annunciare ovviamente lei come terza finalista, dopo settimane segnate da nomination, tensioni, strategie, perché nella casa si viaggia molto a strategie, continui cambiamenti anche di equilibri all'interno. Il pubblico è stato appunto chiamato a esprimere la propria preferenza tra i cinque concorrenti che erano lì, tra Raimondo, Renato, Raul, Lucia, Adriana Volpe. Quindi Lucia è la terza finalista e quindi siamo molto molto contenti, perché ci piace come figura. A voi piace? 347 049 3131, continuate a scrivere anche quando ci sarà Sergio Melito, eh?
1: Radio Italia 1.

0: principale al 100 perché inizia un'altra partita dal 18 alle 20, quella con il nostro Sergio Melito. Ciao Sergione.
1: È vero, ciao Simona.
0: Partitona, ciao. Partitona, stasera c'è la finale di Coppa Italia, no?
1: Stasera c'è la finale di Coppa Italia.
0: Ho detto giusto, sì, allora,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene,
1: domani
0: bene.
1: Sinner invece credo alle 13.
0: Sinner, un sacco di appuntamenti.
1: Vabbè, dai.
0: Sai dove vado io adesso? Nel traffico.
1: Lo
0: piace?
1: So. Vai all'opera.
0: All'opera.
1: Vai all'opera.
0: All'opera.
1: Vai all'opera.
0: Questa sera tutti all'opera, quindi domani arriverò Sergio Melito.
1: E certo.
0: Così,
1: certo, assolutamente. Tu sei una donna di mondo, del resto.
0: Una donna d'opera.
1: Se non sei una donna
0: sono
1: di mondo tu.
0: Un'opera di donna.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Tutti all'opera. Te la senti di andare avanti, di portare avanti ancora queste due ore di diretta?
1: Ci provo.
0: Provaci,
1: posso dirti, ci provo.
0: Vabbè, con la tua mestieranza, con la professionalità.
1: Ci provo.
0: Dai, ragazzi.
1: Ci provo. Dai.
0: Allora aspetta, ti faccio questa domanda qua.
1: Dai.
0: L'unico personaggio che non hai intervistato della musica italiana, chi ti manca?
1: No, beh,
0: ma
1: te
0: tutti.
1: Ne dico subito uno al volo, Vasco.
0: Chi? Solo Vasco? Ma perché
1: sì.
0: Lui non è intervistabile.
1: Lo ammetto, Vasco.
0: Quindi
1: no.
0: Il sogno della
1: perfina. Sono andato
0: più volte.
1: Sì, dietro
0: okay,
1: anche i camerini, eccetera, eccetera. Ho avvicinato,
0: niente.
1: Però la vera intervista no, mi manca. Vabbè.
0: Quello ti manca. Beh, il sogno ma della carriera.
1: Siamo
0: quello.
1: Giovani, sia io che lui ancora, per
0: ma
1: cui
0: ovvio.
1: Mica è finita qui,
0: Ma ragazzi, ma lui farà live fino al 2000, almeno 31-32, quindi preparati perché
1: magari
0: sarà
1: in occasione
0: per te.
1: Del suo concerto torinese di quest'estate.
0: Ma certo, dai,
1: magari
0: dai,
1: un pomeriggio.
0: Dai. Sì?
1: Te lo porto qui.
0: Addirittura.
1: Non al telefono, te lo porto qui.
0: Addirittura. Vabbè,
1: lascia perdere,
0: vabbè,
1: se
0: ragazzi,
1: fai la brava.
0: Non lo metto nero su bianco perché
1: senti,
0: sennò.
1: Posso dirti una cosa, Simona?
0: Dimmi,
1: ma vai all'opera, dai, vai all'opera.
0: Vado veramente. Ciao,
1: ciao cara,
0: Sergio.
1: Un abbraccio.
0: A domani, grazie.
1: A domani.
0: Buona diretta, buona serata ai nostri Rai Italia Unici. Ci riascoltiamo domani, ovviamente, dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia e vi saluta. E come dice sempre, prima di lasciarvi, have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: it snap.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo per con il più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie, predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Ladies and Gentlemen, good evening, bonsoir, bentrovati in onda con Sergio Melito, mercoledì 13 maggio, 18:07, buonasera, bentrovati su Radio Italia 1, allora pronti, partenza via, come sempre da quest'ora fino alle 20, noi ci faremo compagnia, non ci annoieremo, tra poco in apertura vi preannuncio che vi parlerò di Sal da Vinci, grandi applausi per lui ieri sera dall'Eurovision. Cominciamo con la musica. Ah, ricordiamo anche il numero WhatsApp, naturalmente prezioso alleato laddove abbiate voglia e tempo e disponibilità di scriverci qualsivoglia cosa. 347 049 3131, ok? In carrozza?

Selena Gomez, In the Dark, In the Dark. 18:11, Radio Italia 1, ben trovati. Italia 11, magari da poco sintonizzati con noi, ben trovati da Sergio Melito. Allora, dicevamo, grandi applausi ieri sera per Sal da Vinci all'Eurovision durante la serata della prima semifinale alla Wiener Standhalle di Vienna, dove il cantante napoletano, già qualificato per la finale, ricordiamolo, ha debuttato con la sua Per sempre sì, circondato da tre ballerini. Tra l'altro, una delle ballerine era anche Francesca Tocca, l'ex moglie di Raimondo Todaro. Intanto questa mattina un balletto dell'artista all'interno di una stazione della metropolitana viennese è diventato virale, addirittura è condiviso da migliaia di fan. Evviva ed in bocca al lupo per la finale di sabato all'Eurovision Song Contest per il nostro Sal da Vinci.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Brescia. Allora, questa era Dai che fai, 18 e 22 minuti. Radio Italia 1 con Sergio Merito fino alle 20, tra poco ancora notizie, naturalmente ce ne sono tante, ma intanto ultimo con Acquario.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Un altro incidente si registra sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià ancora in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Freius, mentre sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruera in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, ne abbiamo parlato ieri, adesso l'attesa è finita per chi è rimasto assiepato ore dietro le transenne per vedere anche solo da lontano la principessa del Galles arrivare a Piazza Camillo Prampolini a Reggio Emilia per incontrare il sindaco presso il municipio. È stata la prima apparizione della due giorni di visita, oggi e domani, dal programma blindatissimo eppure spoilerato per ogni dove. La prima, ma non la più importante, l'incontro ha ragioni diplomatiche, ma non è che un preludio al vero motivo della visita di Kate in Italia, ovvero osservare praticamente, ed è una curiosità raccolta da molti, osservare un po' cosa succede, ma soprattutto come era vestita la principessa del Galles. Abbiamo detto ieri che lei ama assolutamente la moda italiana e allora ancora una volta non si è smentita assolutamente. Il look giravano già scommesse in merito alla firma che Kate avrebbe scelto nella speranza che volesse fare un omaggio al paese cui non di rado ha sposato lo stile, a partire dalla Maisone Emiliana Max Mara, famosa per i suoi capispalla dal lusso discreto non di rado usati da Kate, o da Gianvito Rossi, marchio di calzature cui è rimasta fedele sempre. Al suo arrivo a Reggio Emilia, Kate non ha deluso per l'energia con cui ha affrontato il pubblico e per lo stile. Ha scelto un tailleur pantalone color azzurro, fedele ad una scelta stilistica che distingue ormai la sua carriera da working royal. L'omaggio all'Italia è nella specifica tonalità di azzurro, diventata simbolo dell'orgoglio sportivo nazionale in tutte le discipline. Benvenuta, cara principessa del Galles.
1: Radio Italia 1.

Sophie and the Giants, molto bene, questa era Pink Champagne. Nei prossimi minuti parleremo anche dell'incontro di domani tra Sinner e Rublev, valido per i quarti di finale agli internazionali di Roma. C'è già Rublev che stuzzica Sinner, hai capito, il Rublev che mi stuzzica Sinner, capiremo come e perché. Intanto andiamo ad ascoltarci Taylor Swift su Radio Italia 1 con Opalite.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se fossi un pittore ti disegnerai, e se fossi un attore io

0: su Radio Italia 1 Mida con Canzone d'amore. Allora, Rublev impegnato domani contro Sinner, o Sinner impegnato domani contro Rublev per i quarti di finale degli internazionali di Roma. Parliamo di tennis, ovviamente. Incontro previsto al momento alle ore 13. Ebbene, punzecchia Sinner Rublev e dice: Sinner sta continuando a vincere, vuol dire che si sta sempre di più avvicinando alla sconfitta. Tiè, Rublev, mannaggia. Parla così il prossimo avversario di Sinner, lanciando la sfida al numero 1 azzurro, il tennista russo, testa di serie numero 12, è approdato ai quarti di finale dopo aver sconfitto in rimonta Basilashvili ed ora tenterà di fermare la corsa del tennista azzurro. Diciamo che ha scherzato, lui dice no ma scherzo, ha scherzato con i cronisti. Sinner praticamente ha vinto tanto, 31 incontri senza perdere, tra l'altro raggiungendo Djokovic in questo primato. Allora si permette un po' di ironia, ma non scherzare troppo, perché poi Sinner è silenzioso, sì, ma non certo si fa scivolare le cose dopo, ma mette ancora più rabbia e grinta sul campo, e ce lo auguriamo domani, previsto l'incontro, ripeto, alle ore 13. Stai bravo Rublev, stai bravo.
1: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: E allora Giuli con Coez, quando mancano praticamente 3 minuti alle ore 19, stiamo per chiudere la prima ora insieme su Radio Italia 1 con Sergio Melito come ogni pomeriggio. Avete letto la notizia riguardante i Modà? E allora, pochi biglietti venduti, i Modà si spostano dallo stadio al Palazzetto per Euritorino. Originariamente il loro concerto di fine giugno doveva tenersi allo stadio, invece si spostano all'Inalpi Arena, ed è proprio con un video sui social che Checco dei Modà si scusa ed è dispiaciuto per questo. Non è il primo caso di concerti ridimensionati. La musica live non per tutti va come dovrebbe andare, insomma. Quindi il concerto ci sarà, ma sono costretti però i Modà a cambiare location. L'annuncio arriva direttamente dal frontman Checco tramite gli account ufficiali della band. Sono qui, dice, perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene, tutto a posto, però riguarda la data di Torino. Nello stadio purtroppo i problemi tecnico-logistici, insomma, mica poteva dire perché abbiamo venduto pochi biglietti. E andremo all'Inalpi Arena, quindi concerto sì, ma non stadio, ma Inalpi Arena, in dimensione decisamente più contenuta. Tra poco le news.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
0: L'economia.
2: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida, quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza, ma sentiamo il presidente Sangalli.
3: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
2: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: te le rifarei.
1: Il 3 ha cantato il litorale. Allora, torniamo a parlare di Eurovision Song Contest. Perché? Perché giustamente mi state chiedendo, Sergio, non ho seguito, ed è Marta ad aver scritto al 347-049-3131. Ciao carissima, io ieri sera non ho visto, dice, la prima serata, la prima semifinale dell'Eurovision. Chi è andato in finale? Allora, tenuto conto del fatto che domani, giovedì, ci sarà la seconda semifinale, quindi altri paesi che accederanno alla finale di sabato, tenendo conto che l'Italia è già in finale di diritto e che ieri si è esibito alla grande anche il nostro Saldavinci, in riscontro della prima semifinale di ieri sera, i 10 paesi che si sono aggiudicati l'accesso alla finale sono la Grecia, la Finlandia, il Belgio, la Svezia, la Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, va bene? Ok, poi c'è chi ha commentato, chi ha visto molto colore e poca, cioè poco contorno e molto contorno, anzi è poco comparatico, chi ha detto che è una buffonata, chi invece ha apprezzato perché è qualcosa di diverso. Insomma, staremo a vedere. Domani seconda semifinale e poi sabato il finalone. 19:11 minuti, ringraziando ancora Marta. Anche voi, se avete domande, quesiti, perplessità, dubbi, volete dire qualcosa, 347-049-3131. Andiamo avanti fino alle 20 con Sergio Melito in questo mercoledì 13 maggio. Adesso abbiamo Benson Boone con Man in Me.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Versione 2025, ormai la conosciamo molto bene, di I Like Chopin, Gazebo, versione Christian Marchi remix. L'abbiamo riascoltata su Radio Italia 1. 19:22 minuti primi, andiamo avanti, lo facciamo con Mr. Rain.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest verso Milano. Infine ci occupiamo dell'A7 Milano-Genova per segnalare che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla. Saluto anche Angela che ha scritto al 347-049-3131 dicendo: oggi fa più fresco rispetto a ieri, te ne sei accorto anche tu Sergio? Sì, assolutamente sì, ma dovrebbero rialzarsi le temperature. Ciao Angela!
1: Radio Italia 1.

0: Eddie Brock su Radio Italia 1, si intitola Bel Venerdì, 19:44 minuti. Noi ci fermiamo un istante, una breve, brevissima pausa, poi l'ultimo quarto d'ora insieme per questo mercoledì 13 maggio, prima di darci appuntamento a domani, giovedì, come sempre, insieme dalle ore 18 alle ore 20, ok? Quindi facciamo una breve, brevissima pausa, poi torneremo con la musica di Sophie Ellis-Bextor e la sua Freedom of the Night.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Emma con Arcomi, vaci piano, 19:52 minuti. In Francia, dove sono state scoperte più di 100 uova di dinosauro, hanno 70 milioni di anni. L'archeologo Alain Cabot, autore del ritrovamento record, dice: non ne ho mai viste così tanto. Pensate, per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro hanno riposato sottoterra, sono state ritrovate. Si tratta di una scoperta senza precedenti, sia per il numero di oggetti repertati, sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. Lui, Alain Cabot, è fondatore e direttore del Parco Musei dei Dinosauri nello scavo di Metz, nella regione dell'Occitania, e appunto ha detto: sono abituato a imbattermi in covate di 4, 5, 6, a volte un massimo di 10 uova, ma 100 non ne ho mai viste fino a questo ritrovamento. Le uova hanno la circonferenza, per intenderci, di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri, pensate, quadrupedi che raggiungevano circa i 12 metri di lunghezza. E su questo aspetto Cabot però chiama alla prudenza, dato che non sono stati trovati embrioni all'interno dei usci.
1: Radio Italia 1.

0: veramente San Giovanni. Ci ha portati al momento dei saluti. Sì, siamo a ridosso delle ore 20. Termina qui anche per oggi l'appuntamento con Sergio Melito, appuntamento che tornerà domani, giovedì, come detto, giovedì 14 maggio dalle 18 alle 20 su Radio Italia 1. Buon proseguimento d'ascolto e di serata. Un bel successo del passato per salutarci, Pet Shop Boys con It's a Sin. Un abbraccio, a domani da Sergio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva, Renzi.
4: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
5: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
2: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali. Episodio al momento non collegato all'antivirus, ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Ed è tutto per oggi. Buona serata.

0: Radio Italia 1.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Mignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per oggi è tutto, le notizie su traffico e viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci

0: appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se fossi un pittore?

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: È 1:03.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,